0: che ne dritto come una promessa. E nessuno potrà farmi male.
1: Потужна хвиля.